oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi di tiro. Dalla caccia di porto voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

0: Floridante partì.
1: Cedei il comando e partir ciò volevo. Fu nostra voglia la sua dimora. Te, su chi arriverti?

0: forze de duce con el miro spimel d'oste, oh signor!
1: La diedi, è vero, ma ragione è stato orcan già il mio pensiero.

0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prenda lo stelo e lascia che il nonco il bevole reo sfoghi la panno.
0: Parta, i

0: son giunte e vive in questo regno occulto e vive.
1: E come così certo ne sé?
0: L'effigie sua per contrassegno mi devo.
1: Ne lascia io la miri

Colombia è un mezzo in via, per vedermi da soli in questo luogo bramo a parlar. Col più rimesso spirito, o il padre lusingar, perché già viene, non

Resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

mai tutta silenzio e alta notte. Tu solo fida e armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, me troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della vi guardia, e

0: faccia in porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode.
1: Forse che ascolto qualche moto.
0: Di res amor nel buio,

0: partito primo.
1: Amor, ahimà, farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci!
0: Elmira, Elmira!
1: Alto dorme, a testar la bada, sì.
0: Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e i fiere. Ma non la trovo.
1: Elmira!
0: Nion risponde.
1: Elmira!
0: Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Resta, onore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel cuore!
0: Guardie, affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara! E dimmi chi sei,

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti d'infelice il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te, mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: ufficio ti sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spirti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata,

0: faccio mie catene.
1: Prima di te voglio
0: mondo per la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, lasciami dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardi e costei da me tenete. Tu a questa morte o floridante.

0: ed a chi resista a lottrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Voi poi entrando spirito e l'anima di qua!
3: A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ma vi incontresta fra queste cempi!
3: Non generosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

Ralfo. Te stesso, rotto traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

veggio. Che sento? Catene. Tormento. Sanremo, tu vedi il regno, il sogno, hai tutto per me, il misero cuore.

Che vedo, che sento, catene, tormento, son re, come il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che vedo, che sento.

tutto per me, e misero cor, tutto, tutto, tutto per me, e misero cor.